imana isengwa ashaka kwigira nk'imana ashaka kwigira nk'imana ashaka kwigira nk'imana ashaka kwigira nk'imana

0: Hello.
1: Aro.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Akazina ninde?
1: Nikonda ikeza etizo watazira ndavi ikenge.
0: Wahehe.
1: Ayi Uganda kumisioni.
0: Kaze mgenzi.
1: Nashaka kulemesha. Mufasha wanja waye. Ashaka no gucheza mushikanze icyo yunguka. Kono kucheza uno kuremesha bagwaye bari mu bitaro bikuru na bitonyi mani bahezagi. Kuko niyo niwo muri dufisa hakwisi. Ego mugenzi.
0: Urakoze nawe.

0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Akazina ninde muherereyeho ubu?
1: Yagizimana Gusteri ari muri zina.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ego nagomba guhoza amabukwe yavunitse. Imana imugirire neza azokira. N'abagize icyo bunga bose nabo ndabakwegeje. Ego Imana ibahe ndagire mu izina rya Yesu.
0: Namwe mugenzi.